0: abasina ko si ami to Jesus sin come mi o dete ni che
1: my spirit soul.